con e quasi cosa dalla botta mia. E quasi cosa dalla botta mia. Giocavamo tanto. Quando le sento lo pianto un po' te.